State ascoltando la radio di FM 930, la radio del microclima, su 102.5, 105.8, dfm930.com, dfm930.com.

State ascoltando la radio di FM 930, la radio del microclima, su 102.5, 105.8, dfm930.com,

0: 930, your microclimate radio station.
1: Radio station. DFM 930, radio station.
2: Dammi un grr.
3: Un che?
2: Un grr.
3: Un che?
2: Dammi un tu. Ta, ta, tu, tu, ta, tu, tu.
3: Okay.